52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-
Engine 701, payback 9. Seizure, 409, East Vanille Avenue. Engine 701, payback 9. Ladder tender 22, payback 8. Silverton, 850, East Vanille Avenue. Ladder tender 22, payback 8.